0: decisione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 2 e 14 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1965.

0: Sapore di sale.
1: ...1978.
2: E tu? E noi? E lei? Tra noi? Vorrei... Non so...

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3:12.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966.

0: Sapore di sale.
1: ...1969.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 4:07.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21:30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 10 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6:08.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: città.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepé. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: amici.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero, osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
4: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, lo sottolinea un portavoce del ministro degli esteri interno tedesco. È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod. Intensi raid russi nella notte su Odessa. A Kiev è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle

0: Ore 2.27, l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: Meglio di no.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: funzione fonologica, ora esatta.
1: Sono le 8 e 21 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima: l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato. Lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione.

0: trasmissione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. Lo annuncia con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In Scipiri rallentamenti per cantiere in direzione mare tra Bivio S di Scipiri, diramazione Pisa e Lavoria. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Rovezzano. I treni in linea superano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'ultima versione in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre danni a un passaggio a livello provocati da un veicolo nei pressi di Asciano. In questo caso al momento sono interessati due treni sulla linea Chiusi Siena. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze per scavo urgente segnaliamo chiusura in via dei Bruni con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Grazie Speaker Slot Machine, benvenuti a questa nuova edizione. Io sono Mario e vi porterò nel mondo delle curiosità, curiosità musicali, curiosità sulla scienza, curiosità strane e anche, perché no, curiosità divertenti. Parliamo di India. L'India è il paese, dovete sapere, con più vegetariani al mondo. Molti lo sono per questioni religiose, ma non tutti. Gli unici che sono veramente indiani, completamente vegetariani, sono gli Hindu. Bene, ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo. È un vero peccato perché noi esseri umani ne consumiamo solo il 10%. C'è una giornata dedicata mondiale alla giornata appunto senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. Questa giornata dedicata appunto alla giornata mondiale senza tabacco è il 31 di maggio. Bene, siamo arrivati a conclusione di questo piccolo segmento di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti, buon proseguimento da parte di Mario con RDF Web.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Gira e rigira, questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento torniamo a parlare di tesori del nostro territorio, spostandoci a Scarlino, dove la Rocca Pisana racconta mille anni di conflitti e scoperte archeologiche. Le fondamenta del castello di Scarlino poggiano su una storia stratificata. Le prime fortificazioni risalgono addirittura al X secolo, sotto il controllo della famiglia degli Alberti, ma il volto attuale della Rocca lo dobbiamo al 1200, quando i pisani ne fecero un avamposto strategico per controllare il litorale e le rotte verso l'Elba. La struttura è un esempio perfetto di architettura militare medievale, con la sua pianta a tre torri angolari e il maestoso maschio centrale. Questo castello domina l'intero borgo medievale e offre una visita incredibile che spazia dalle colline metallifere fino all'isola d'Elba e perfino alla Corsica. Ma la storia di Scarlino non si ferma al Medioevo. Gli scavi condotti dal professor Riccardo Frankovic negli anni 70 hanno rivoluzionato l'archeologia medievale italiana, portando alla luce le tracce di un'antica pieve bizantina e il leggendario tesoro, 100 monete d'oro zecchino nascoste per secoli tra l'intercapedine delle mura. Dunque, visitare la Rocca di Scarlino non significa solo godersi uno dei tramonti più belli della Toscana, ma entrare fisicamente in un archivio a cielo aperto che va dagli Aldobrandeschi ai Signori di Piombino. Un passaggio obbligato per chi vuole capire l'anima della Maremma. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1999.

0: Sono le 9:43 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Salve a tutti, quest'oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare di una delle leggende metropolitane più celebri della musica pop. Secondo questa teoria, Paul McCartney dei Beatles sarebbe morto in un incidente d'auto nel 1966 e sostituito da un sosia perfetto. I fan di tutto il mondo hanno passato anni a cercare indizi nascosti, messaggi al contrario nelle canzoni e simboli sulle copertine degli album. Come Paul Palmer scalzo nella copertina di Abbey Road, nonostante il musicista sia vivo e vegeto e in attività. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica e la sua musica. Buon ascolto!
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qua all'interno della Speaker Slot Machine, dove andiamo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo, dove ci sono tantissimi turisti che si affacciano nelle nostre zone, vogliamo segnalarvi delle località da visitare per rendere più completa la vacanza a Follonica. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario. Il Monte Argentario è un promontorio veramente di rara bellezza, che è circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli di Giannella e dalla diga di Orbetello. Si trova al sud della Maremma di Grosseto e i suoi due centri principali sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Porto Santo Stefano è una incantevole località balneare. C'è il lungomare molto piacevole, che è stato progettato da Giorgetto Giugiaro, ed il porto, da cui partono ogni giorno delle imbarcazioni che vi danno la possibilità di visitare l'isola del Giglio e Giannutri, altre due splendide perle della Maremma. Inoltre a Monte Argentario è presente la fortezza spagnola, che è stata costruita durante il periodo dello Stato dei Presidi e che oggi ospita due mostre permanenti: le Memorie sommerse, con reperti archeologici subacquei, e Maestri d'ascia, che è dedicata agli antichi costruttori di navi ed imbarcazioni da pesca. Ovviamente il promontorio nella macchia mediterranea dà la possibilità di fare delle escursioni nei sentieri tra il mare, offrendo dei panorami mozzafiato. E immerso nel verde segnaliamo anche il convento dei frati passionisti, un affascinante santuario costruito nel 1737 da San Paolo della Croce. E con questo è tutto. Simona Vasile vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot.

0: Yeah, you should take it off.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti di migranti. Il nuovo patto sulla migrazione va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Lo spiegano fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu annuncia che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto, nuovi raid in Libano. L'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Ora breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, 19 oggi le città da bollino rosso. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Oggi a Birmingham scattano gli europei di atletica nel segno di Livio Berruti, scomparso nelle scorse ore a Torino. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Al mattino si scalda invece Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del lungo. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

Ciao, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi delle città perdute. Se pensate che il mondo sia ormai tutto scoperto, l'Amazzonia ha appena dimostrato il contrario. Grazie alla tecnologia LIDAR, un sistema di sensori laser montati su aerei capaci di penetrare la fitta vegetazione, gli archeologi stanno trovando intere megalopoli antiche nascoste sotto la giungla. In luoghi come l'Ecuador o il nord del Brasile sono emersi reticoli di strade perfette, piazze, canali di irrigazione e piramidi di terra risalenti a oltre 2000 anni fa. Questo ribalta l'idea storica secondo cui l'Amazzonia fosse abitata solo da piccole tribù nomadi. Prima dell'arrivo degli europei, la foresta pluviale era sede di società complesse e densamente popolate che vivevano in un profondo equilibrio con un ecosistema così dedicato. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Altro giro della Speaker Slot Machine ci porterà fra le stelle. Sono Stefano Donnini e parleremo del telescopio spaziale James Webb. Il telescopio, che è stato lanciato pochi anni fa, sta riscrivendo i libri di astronomia. Posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, i suoi specchi a infrarossi riescono a vedere attraverso nubi di polvere cosmica che bloccavano i vecchi telescopi. Sta letteralmente guardando indietro nel tempo, fotografando galassie nate subito dopo il Big Bang e analizzando l'atmosfera di esopianeti lontani per cercare acqua e segni chimici di vita. Forse la risposta alla domanda "siamo soli?" si nasconde proprio tra i suoi dati. Ma per ora torniamo sulla Terra e ascoltiamo la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da parte di Stefano Donnini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio diffusione, Folloni cala web radio che accende la città.
14: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
13: Radio Diffusione, Folloni cala web radio che accende la città.
14: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Tonight I'm gonna have myself a real good time.
0: Esistono canzoni tristi e malinconiche, e poi esistono canzoni che riescono a dare la carica a chi le ascolta. Secondo uno studio scientifico condotto dal neuroscienziato cognitivo dell'Università di Groningen in Olanda, Jacob Joly, Don't Stop Me Now dei Queen, uscito nel 1979, è il brano più incoraggiante del mondo. Questa ricerca è stata commissionata allo scienziato da Alba, un noto brand di elettronica, che ha voluto scoprire quali sono le preferenze musicali dei cittadini britannici e quali sono in particolare le canzoni che riescono a tirarli su di morale. Il dottore ha stilato una vera e propria classifica delle canzoni che sono in grado di avere un impatto positivo sull'umore di chi le ascolta e per farlo si è servito di una formula matematica, incomprensibile per i non esperti e che misura il rapporto fra diversi fattori come i battiti al minuto, la scala e i diversi accordi con i quali è stato composto il brano. Analizzando i più grandi successi musicali degli ultimi 50 anni, il dottor Joly ha stilato la sua classifica che vede il capolavoro dei Queen al primo posto davanti a Dancing Queen degli ABBA.

e a Good Vibrations dei Beach Boys. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001. Every time.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pis. Il passato ha un nuovo ritmo.
0: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
3: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepé. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sorpresa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nelle Cese. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, un chilometro di coda con tendenza all'aumento verso Roma tra Incisa Reggello e Arezzo. Sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, verso sud tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Traffico intenso inoltre anche tra Via 1 Variante e Badia in direzione Firenze. In Fipili permane un chilometro di coda per lavori tra Bivio e 16 Fipili di Ramazione e Pisa e Lavoria in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Fino al 28 agosto sono previsti lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura sulla linea direttissima e convenzionale Firenze-Roma. Ulteriori dettagli e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per l'appuntamento della Speaker Slot Machine. Sono qui a parlarvi delle bellezze della Maremma e completiamo il giro delle nostre escursioni per voi che siete a Follonica, parlando di un borgo che è veramente molto molto caratteristico. Si raggiunge in circa una ventina di minuti con la macchina, andando in direzione di Rocca Strada, per poi proseguire verso Rocca Tederighi. Ecco, Rocca Tederighi è un borgo che è arroccato su uno sperone panoramico del Sassoforte e

0: c'è un panorama veramente mozzafiato. Pensate un po', fin dal X secolo appartenne alla famiglia Aldobrandeschi questa zona, e quindi questo borgo è completamente medievale, è diventato parte del Granducato di Toscana dalla metà del XVI secolo, quindi il fascino medievale è totale all'interno di questo luogo. Nella parte alta si trovano i caratteristici massi di riolite che sovrastano il paese, e da cui appunto si vede un panorama che è straordinario, e addirittura si può vedere il mare, pensate un po', fin da questo luogo. Importante da citare è la torre, che è stata ricostruita nel 1910 con un grande orologio che scandisce il tempo in questo angolo della Toscana. Sospeso su uno sperone di roccia si raggiunge la chiesa di San Martino Vescovo, che conserva una deliziosa tavoletta dipinta risalente agli inizi del 600, e in piazza Garibaldi c'è la chiesa di San Sebastiano. Vi cito Rocca Tederighi per quale motivo? Perché d'estate è una meta veramente imperdibile per vedere un posto affascinantissimo, ma che durante l'estate ci sono due appuntamenti che sono veramente da non perdere. Il primo è il Medioevo nel Borgo, che è una suggestiva festa medievale che è conosciuta in tutta la Toscana, con giocolieri, musici, saltimbanchi, bancarelle con prodotti artigianali per fare un vero e proprio salto nel passato. Ma soprattutto il 14 di agosto si corre il famosissimo Palio dei Ciuchi, che è un evento folcloristico che è molto sentito a Rocca Tederighi, dove le cinque contrade Corso, Ventosa, Torre, Tramonto e Nobili si contendono un drappo che viene dipinto dagli artisti locali. Quindi, se volete passare una giornata diversa dal solito, andate a Rocca Tederighi e ne rimarrete veramente affascinati. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà il prossimo appuntamento sulla Speaker Slot Machine, sempre su RDF Web Radio.
1: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Bene, ritrovati a tutti da Simona Vasile. Per la speaker slot machine è stato estratto il mio nome ed andiamo a visitare insieme quelle che sono le perle della Maremma. Facciamo, diciamo, questo piccolo servizio per invogliare i turisti che si trovano sul lungomare di Follonica a visitare anche le zone limitrofe e per dare una completezza di escursioni nel territorio maremmano. Oggi parliamo di un posto che è veramente vicinissimo a Follonica. Parliamo di Gavorrano, che si trova veramente a 10 minuti, poco più, di macchina dalla cittadina del Golfo. Gavorrano è un antico luogo, un borgo che è diventato famoso nel passato, pensate che ha origini addirittura etrusche, ma diciamo nella contemporaneità, nel periodo del 1900, lo sfruttamento dei giacimenti minerari che ci sono nelle miniere di Gavorrano ha fatto sì che, insomma, ci fosse una produzione nazionale veramente molto molto importante, e da qui si è sviluppato il centro di Gavorrano in modo, diciamo, più moderno. Che cosa possiamo vedere a Gavorrano? Abbiamo il Parco Minerario Naturalistico, che è un museo a cielo aperto e racconta appunto la storia dell'estrazione della pirite. Include percorsi escursionistici, gallerie sotterranee ed il suggestivo Teatro delle Rocce, che non è altro che un anfiteatro all'aperto incastonato in una vecchia cava riadattato per eventi molto importanti. Abbiamo un centro storico che ha un dedalo di vicoli medievali dominato dai resti della rocca. Qui si può trovare la chiesa di San Giuliano, al cui interno è custodita la preziosa Madonna con Bambino di Giovanni di Agostino, ed il Palazzo Comunale. Citiamo l'importante Castel di Pietra, che a breve distanza dal borgo si erge su un'altura rocciosa. È celebre perché è nominato nella tragica leggenda di Pia de Tolomei all'interno della Divina Commedia di Dante Alighieri. E proprio per questo motivo qui mi interessa farvi sapere che a metà agosto ogni anno viene fatto il Salto della Contessa, una rievocazione storica in cui in un determinato giorno Gavorrano ritorna nelle vesti medievali e per tutto il giorno si ascoltano balli, si vedono salti in banchi, insomma è un tuffo nel passato che conclude al tramonto con il vero e proprio salto di Pia de Tolomei dalla torre, come diciamo si presume sia successo all'epoca. Ma andiamo avanti con le informazioni, perché Gavorrano, oltre ad avere un parco della Finoria veramente molto importante, dove si possono passare delle giornate al fresco anche se la temperatura dalle nostre parti è veramente torrida, a Gavorrano c'è la possibilità anche di assaggiare delle etichette di vino molto importanti, proprio perché a poca distanza abbiamo la Rocca di Frassinello, che è una cantina famosissima che produce delle eccellenze vinicole veramente fantastiche ed ha la caratteristica che la cantina è stata progettata dall'architetto Renzo Piano. E ci sono delle visite che raccontano come la storia del vino sviluppatasi nell'epoca degli Etruschi è arrivata ai giorni d'oggi con delle modifiche fatte con i vini moderni, e quindi veramente è un posto interessantissimo da vedere. Quindi io vi invito a fare un'escursione a Gavorrano per vedere delle vere e proprie eccellenze. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà prossimo appuntamento alla Speaker Slot Machine e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.

0: adesso non stiamo mai insieme, non ti porto il rispetto, dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto come

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di fatti interessanti e scoperte recenti sulle piante. Sono organismi complessi, possono calcolare, memorizzare e percepire l'ambiente circostante. Le piante sono fondamentali per l'alimentazione, purificano l'aria e contrastano il cambiamento climatico. Studi recenti hanno dimostrato che emettono suoni e frequenze ultrasoniche impercettibili all'orecchio umano quando sono stressate, ad esempio per mancanza d'acqua o ferite. Il termine pianta deriva dal latino planta, che si riferisce alla pianta del piede, sottolineando il legame con il terreno. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Radiodiffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radiodiffusione.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantuno.

0: Sapore di sale.
1: ...1970...

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine su Radio Diffusione Follonica. Oggi parliamo di street food. Quello che oggi conosciamo come simbolo dello street food siciliano nasce in realtà come un dolce. Nel 1857 il dizionario di Giuseppe Biondi descrive l'arancino come una vivanda dolce di riso a forma di arancia, legata alla tradizione ereditata dalla dominazione araba. Ma in pochi anni cambia tutto. Con la diffusione del pomodoro nella seconda metà dell'Ottocento, la ricetta si trasforma. Nel 1868, nel vocabolario di Antonino Traina, l'arancino è già diventato un alimento salato, simile a delle crocchette. In appena 11 anni, un dolce diventa uno dei piatti più iconici d'Italia. Eppure, la versione originale non è scomparsa. A Palermo sopravvive ancora, preparata con cacao e zucchero durante la festa di Santa Lucia. Così quello che oggi mangiamo come street food è in realtà il risultato di una trasformazione sorprendente, un errore diventato tradizione. È tutto, vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica e arrivederci ad un prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Devo dire, no, niente.
1: State insieme a noi, radio diffusione follonica, la web radio che c'è nella città.
2: Un mare di musica e simpatia. Radio diffusione follonica, passa l'estate insieme a noi.

0: meglio di no.
1: Ciao a tutti, sono Stefania Paggetti e oggi la Slot Machine ha scelto me per parlare di una cosa curiosa nel campo della geografia. Le isole Diomede, la grande e la piccola, si trovano nello stretto di Bering e distano tra loro circa 3 km 800 metri. Eppure c'è una differenza di ben 21 ore tra le due a causa della linea internazionale del cambio data. La piccola Diomede, soprannominata l'isola di ieri, appartiene all'America e ospita una piccola comunità di nativi, circa 110 abitanti, con una scuola e un emporio. Mentre la grande Diomede, detta l'isola di domani, è della Russia, è disabitata e ospita solo una stazione meteorologica. Passando dall'una all'altra si viaggia letteralmente nel tempo con una differenza oraria che varia tra le 20 e le 21 ore a seconda del periodo dell'anno. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopol e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei. Tragedia nel Cosentino, dove un addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio. L'uomo 34enne era originario di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Sul caso sono in corso le indagini. Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC ha sospeso le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto con le batterie. Razzetti si qualifica per la finale dei 400 misti, Curtis e Minicucci in semifinale nei 100 stile libero, come c'è con Gargani nei 50 farfalla. Dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Sapore di sale. 1983.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto per il ministro Tajani il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. Lo affermato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale, è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni, responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 294 e 100 si registrano 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti sempre in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Roma tra Incisa.

Regello e Arezzo. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione sud. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un veicolo in fiamme tratto chiuso all'altezza dello svincolo di San Vincenzo Sud con code in entrambe le direzioni tra San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Incidente all'aeroporto di Milano Linate, dove un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi. Non risultano feriti. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono. Nemmeno anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Una potente esplosione ha scosso un magazzino appartenente all'azienda bulgara Emco, di proprietà di un imprenditore che ha fornito armi all'Ucraina. L'esplosione è venuta vicino allo stabilimento nella città di Belizza. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani 19 città col bollino rosso. La scorsa settimana si è arrivati anche a 27. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18.30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani negli 800 stile. Curtis e Minicucci in semifinale, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti.

Artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Mi depp on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Bambi.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L'automobilista stava percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana quando il braccio che teneva fuori dal finestrino si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Nell'impatto l'arto le si è staccato. Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno della discoteca. L'uomo, ha detto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto nella rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro dell'aeroporto di Linate a Milano. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Non si registrano feriti. Lo sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 29esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham, dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione. Un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di un veicolo in fiamme ora rimosso, si segnalano ancora code a tratti tra San Vincenzo Nord e Venturina in direzione Sud. Treni fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma. I treni regionali, intercity e dell'alta velocità potrebbero subire variazioni di orari. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine. Con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
4: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di radiodiffusione follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospite nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini. Avvocato Franco,
5: buonasera.
4: Buona giornata. C'è accanto a me anche Stefano Donnini, che saluta.
6: Ciao, buonasera a tutti.
4: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua. Conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che, proprio anche per la sua natura, da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
5: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, un secolo fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radio Diffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Ha detto bene te, erano pionieristiche, però erano molto divertenti. Per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo,
4: era un mondo da scoprire,
5: si inventava volta a volta, certo. Al

0: il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi, vabbè, comunque siamo invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. No, sì, noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro, non c'è, siamo una SD ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri, tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, e anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, e pagare. Non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirle nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che a mio parere in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di Antonelli, ora che sia l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
1: Ci ricordiamo della scherma dell'atletica
0: una volta all'anno,
1: o quando ci sono
0: anni,
1: le Olimpiadi, esatto. Certo.
0: E questo chiaramente per loro non esistiamo. E semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi folloni che possiamo gestire una società come se si fosse il Milan, l'Inter o la Juventus. No.
1: E purtroppo si vede sia intorno a noi a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a uno o due anni fa.
0: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascoltano questa trasmissione in federazione, ma se l'ascoltano,
1: altrimenti c'è una replica o gli mandiamo la registrazione. Faremo in modo che arrivi.
0: Loro non si rendono conto che questo giochino sta morendo, e nonostante dicano tutto che le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare, il resto siamo tutte in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre. L'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto il vaso. No, cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee ne vogliamo parlare? Che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5,
1: sì,
0: non lo
1: mi
0: so,
1: sembra 3 in World Cup Europe,
0: sì.
1: E 2 in
0: le coppe europee, ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma chiudetela. Cioè fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
1: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
0: esiste,
1: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri, follonichesi, dell'allenatore, dello sponsor. Quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente è Sergio Silva, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici. Poi, come in ogni situazione, dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti. Si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
0: Dunque, noi quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo e ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti, non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
1: non paga.
0: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massima, però Florenca c'è. Abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica, che più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile, poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Franchi, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora ancora non è finito la campagna, dunque non lo vuoi, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Munnè, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
1: del quale si parla un gran bene.
0: Speriamo
1: non solo negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
0: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici. Il nostro Doria è riuscito a prendere un giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
1: Talarico 2008. Fresco 18enne.
0: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. In questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto, abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grandi varietà. L'Andrea Tosi, unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico. Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no. Secondo me la qualità di Enrico
1: diciamo che anche per discute. Lui è un'annata importante
0: perché se va bene a Follonica, per, ovviamente, poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco, ed è stato lui molto disponibile e questo lo ringrazio.
1: Quindi a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero come Margheriti, altri hanno girato e accumulato esperienze con altre squadre della zona, però ecco la forte connotazione locale per tutti i giocatori italiani è forse una nota, forse è l'unica squadra. Ora magari dovremmo aspettare e vedere i roster definitivi, però a parte gli stranieri che gioco forza arrivano da situazioni diverse, tutto il resto è veramente nato, fatto e cresciuto in casa. Questo in un anno che arriva dopo una situazione non semplice per il settore giovanile, perché negli ultimi anni ci sono stati
0: diversi problemi.
1: Un po' di problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
0: Noi offriamo a chi si scrive, inizia questo sport, una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey, fino ad arrivare alle varie categorie, fino ad arrivare alla 2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che hanno tanti posti disponibili in prima squadra, così, perché Francesco Banini, Mugnaini, Grossi, Talarico, Bracali, Margheriti, Cabiddu, sono 8 giocatori su 11.
1: Vabbè, anche Davide comunque, che è il più veterano, il capitano, Dadda è...
0: 30 anni credo, Dadda. Sì, 29-30 anni, allora non voglio sbagliare.
1: Sempre in azzurro, è nato anche lui con questa trafila dalle Under 11.
0: Sono 8 giocatori su 11-12 che girano intorno alla nostra squadra, che sono nati nel vivaio del Follonica. Se domani non ci savesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, mal che vada, abbiamo 11, compresi quelli là due, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti. Vuol dire che chi è là negli anni passati, Foloni Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quel cartello con tutte le coppe vinte e campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
1: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi presidente, chi a casa capirà perché, torniamo avevi accennato il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, che è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi, con le società vicine, perché avere 3 società in serie A, A1, A2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me, quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
0: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto. E con Ostia ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, A2, giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, e anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto, per esempio, col Grosseto e con anche Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito 2 fratelli Maggi a titolo gratuito, praticamente, perché appunto, dici te, devono trovare una sponda per giocare quelli che hanno avuto meno spazio, o ritengono anche di avere meno spazio. Con i Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
1: Beh, anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo, più tradizione. Che
0: io
1: il campanile
0: sempre,
1: insomma, però, un attimino,
0: però c'è. Vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentono di collaborare. Poi però, ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono, quei certo. 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni rapporti, ci stanno, poi c'è le partite, dunque è il bello dello sport, se è una competizione sana,
1: ma sì, fuori ti aiuti, o comunque ognuno fa la sua strada,
0: però noi abbiamo la fortuna di avere 3 società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra più è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è al confine.
1: Guarda, qualche tempo fa avevamo
0: ora fatto... si dice sotto Scania, no, Corona si arrabbia,
1: avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa, che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi,
0: Pumas
1: Rotellistica Camaiore, 3 squadre,
0: cioè, se non, nella se zona. Il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo 6 squadre toscane in Serie A.
1: I titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base
0: si vincono nel triangolo di Vicentino perché c'è soldi, ecco.
1: È fondamentale,
0: è un'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione,
1: è certo. E però hanno faticato comunque con le Toscane qualche anno fa, perché sì, Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, è arrivata tante volte in finale, quindi oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
0: Non bastano,
1: non bastano.
0: Però comunque quando ci sono stiamo più tranquilli.
1: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey, e poi torniamo fra poco con Follonica On Air, ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto incide?
3: Che troppo, devo.
2: Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica,
1: no, è una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante, ora, a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita, di quelle che hanno lo squadrone, c'era lo squadrone. Ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando negli spogliatoi, la sentono questa cosa, la sentono molto.
4: Anche gli avversari, ho
1: anche gli avversari la sentono questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo, tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché quest'anno, l'anno scorso, abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
4: e qualche centinaio di euro di multa, magari.
1: Ti considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e 1 a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che purtroppo cosa che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre, ragazzi, se volete gente al Capannino dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio il Capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra, e mi infamano ovviamente.
4: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
1: Una bella
4: congiunzione,
1: storia, allora.
4: Esatto, una storia meravigliosa, e chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui figli sono entrambi figli, sì. Quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulle famiglie, sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
1: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può paragonare, la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio, è un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose e tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per i figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu finora lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, E per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra. Ah, no?
4: Anche se siamo nell'hockey.
1: Questo è. Cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e pensi il sabato di giocare una partita contro Nando Montigel, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose. Non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme. Però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri. Si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno. Ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente. Però, non è che nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini. Marco Mugnaini è mentalmente un atleta, è uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
4: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi,
1: certo. Secondo me, molto. Noi ci siamo legati da un contratto pluriennale. Ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno. Ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Tristino, viene, perché no, il Barcellona, l'Eida o una squadra di alta qualità spagnola e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
4: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. 2 anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando, a 38 anni, si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita. Non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
1: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva un contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene,
4: diciamo, no, diciamo di no,
1: diciamo di no. Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey, mi fa 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente, cioè,
4: assolutamente, certo.
1: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Tristino, fanno 2 allenamenti al giorno, ho già Pinto, 2 allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
4: è chiaro, sono 2 sport diversi,
1: noi giochiamo 2 sport diversi, noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
4: Forse solamente 2 giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima,
1: no, ma avevano altre risorse loro.
4: E hai già capito che si parla dei gemelli dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista,
1: quella era natura,
4: e tanto di cappello in quella squadra,
1: era la fortuna in quella squadra. Io se mangio qualcosa di più un grasso, loro bevevano 5 cuba libre
4: tanto lo possiamo dire adesso, ma non è,
1: no, ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
4: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
1: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
4: Sì.
1: Gli appuntamenti, a parte la Sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la Sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Munne credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di girone, noi col,
4: sì, col Trissino, mi ricordavo una roba Trissino,
1: però insomma si è
4: sì.
1: Fatto una riunione con, stato molto, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque so a livello,
4: diciamo,
1: locale,
4: sostituiscono un po' le amichevoli,
1: una sorta, per evitare, esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta, credo, di semifinale, e poi ci sarà una finale, credo,
4: a fine stagione,
1: o a fine stagione, o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e che ne so e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare la, noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia, insomma.
4: Hai scelto due squadre magari che,
1: lo so, ho fatto degli esempi,
4: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, main sponsor della squadra.
1: È stata, ormai è un rapporto di amicizia, dunque lo, anche se dicesse di no, lo vinceremo sotto, lo stringiamo perché
4: sotto altre forme.
1: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando la mano, come ti ho detto nell'altra, nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale. Ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
4: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi, grazie, e complimenti per la radio e per l'iniziativa.
4: Noi ci siamo sempre, è finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i Ponti Radio.
1: Le facevo io,
4: L'abbiamo fatti tu, qua da qui l'abbiamo fatti tutti, chi prima tutte, o chi
1: io
4: dopo.
1: La facevo addirittura con i gettoni del telefono, mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo, però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista, io mi inventavo la partita. Però arrivavo e c'è il risultato finale, c'era almeno,
4: quindi,
1: almeno il risultato finale era giusto.
4: Non ci si sbagliava. Grazie ancora a Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un diciannovenne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione. L'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora è tutto, a più tardi.

uniforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Sono le 16 e 12 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Si registrano feriti e danni a diversi edifici del paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni degli organismi di emergenza. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. È in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200, stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 50 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.

Livorno con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni a causa di un incendio con intervento dei vigili del fuoco tra Siena e Badesse. I convogli percorrenti la linea Firenze Empoli Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 17 e 14 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darde rientrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino.

0: Sono le 18 e 7 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la prima giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 15 si registrano rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove si ricorda che sono in corso lavori sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana.

0: portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo. Radio diffusione, fuori in caola esatta.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojdeh Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marcos Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi.

possibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali 2 italiani, Marcos Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marcos Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: la diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blu Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojdeba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marcos Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya.

0: Sono le 23 e 15 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1973.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1965.

0: Sapore di sale.
1: Mm. 1978.
2: E tu?

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: È 1:16.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
0: 1966.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su